Rümeci di ray. Rümeci di ray, ay di ray, pam pam pam, rümeci di ray, ay di ray.